che porta si apre, che il calice si parte, bevo del tempo che lo tem. Dorme, meu corpo sem leme, a terra